0: Waking you up with Malta's greatest hits.
1: Malta's greatest hits.
0: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
2: Sono seduto su un grattacielo.

Garbage, Stupid Girl. Pensavo che ti dovessi il garbage per girare questo posto al giorno, ci sono problemi. Ma allora, le lasciate sassini, ma ci dischere di nevato, dischere di cosso le metatissima, un cosco con freschi, io frescavo, con i ciliavo, con i giallo con cosso, ictar fresco, men le schana le edate, con persistente fona. E batonna, ictar tardi con la rebbeha, namlo al gima, sheha, hames rebbeha, un bat il gima, e con il finalist, lista erba da l'air conditioning. Mell'Italia, Umberto Tozzi. Notte Rosa, Basie 100.2.